0: envia la teva nota de veu.
1: Bona tarda, aquella tarda, sinvergüenza.
2: Bona tarda, Ripoll.
3: Yep, enric.
4: Alo, alo.